0: lasciate la vidéo, ma guarda, ma
1: c'è una culotte. Coco, coco, coco, lo poi ci sei.